la bachata catalana, figa flower, cielo cartiti, day day day, sempre a mala compagnia. Presente arriva l'invitazione per la casa.